Mais t'es qui en radostasité? Là, on a un namon à sport et quoi dire côté à cadre. Nous, mais tu es ici. Protia di wokrina ko kurina ko ano tuwe onartena aha kya oro tuwi ka gumtuwi ka korano yela uwa di kama kawo nito esika Netherlands di nyama ko kama tene kam kya oro ko guana mtuara tawe nyam ka uwa wokriete nu Netherlands di kaika tuwe onarten siyebe kya otia muda ka angie wina sa protia di ano nu nientin uwa di kaji wina kata tingi. No te cucaraco, que ha recado Platform Ten Studios, Marcus Jetembo.